0: fodi ndiani alipo mangwanani?
1: Mangwanani nyanjiro mamukoshoni.
0: Tamuka kuti mamukozi, tamuri kutizwa muri kopi?
1: Muri kutika kuti Nyamatanda, province ya Tofara.
0: Ndimwe ani zita?
1: João Zacarias Gupo.
0: Kuri sei Nyamatanda finzi mana yanga yakadini kona?
1: Finzi mana muchishanu tanga tembo tema tema maminda.
0: Matota anga kutembo.
1: Tabonga nyanjiro basa kamputa na kunu.
0: Mazvita.

0: kwaita umwe mutere noimba kuti ndiwe kupedzisira muchirongwa chino mangwanani.
1: Mangwanani, mangwanani.
0: Marara sei?
1: Ndachera kuti mbo imwe.
0: Mosha mosha zita muri kope.
1: Rauri manyawa senga senga marimu.
0: Kure sei ko senga senga. Good,
2: eh?
0: Zero minute.

0: Mexico negli Stati Uniti d'America. Ma va questa tona ci quanta ci coscia di barfincia wina
1: singambone
0: ne ci quanta ci
1: mutamba nindo ya nindo
0: Ecuadore ino pacironga chinyama si chatsenga tsenga shwiro zakalinga ne mitambo
2: iko kupesuka pe
0: totanga nge mitambo we munyika dzepasere se mundial 2026 tozopinda mu mutambo etasa de Mosambiki wakaizwanira munazuru nge zvikwata zvechafika mchimoyo ne Trans Escape Company, wakaita magumo test Africa zviri.